0: thinking of.
1: Nice and Slow, Italiaanse klassieker.
0: Vivo ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.